Augusto Daolio u Nomadi, io vagabondo kienu kantawa f'un disco per l'estate tal 1972, 1968, Bobby Solo.

La partita di pallone, emmek Rita Pavone kienet number one hit l-Italia fl-1963. Il-kantant Italo-Belġan Adamo.